0: Molto,
1: molto buono.
0: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto:

cuantos barco a Nueva York y yo solo amo Nueva York. Mapoy mi sono detto. Non ha atterrato mai a Ibiza.